0: Oh,
1: Abbiamo un verbo.
0: dai, vai, vai. Ciao, sono qui.
1: Last is Fanto, common spelling. First of Oscar, common spelling. Date of birth 010409.